ifedale di kandingir bamba monu mayi du jebalu andal mom de kon legi nangi moy de fari anafiq ya ngi di moy di wey.